0: Για Σάββρα, Δίες Νοέμβερ ή Σεπτέμβερ, Βαγγελία με τα τμά φορή Σάλουκα, καπιλό 8 με τα τμά βέρσικλο 5. Σέμβρα του Ασάλη, πα σέμβρα σου σημεία. Η πράγμα που είπα, σέμβρα το, Ρουμάνα. Σέμβρα το δι Ευαγγέλιο διαβέτα, δύο σμέ, κοντά σέμβρα, η σημεία δι παλάβρα δι πίδα. Τα γέσο, κοντά σέμβρα, η σημεία δι αμόρ, bontà, misericordia, giustizia, ma molto porco se già suffrutana, però non era Gesù messo a vista del altro momento, su e nemico, ta sembra e erba cimarron, simia di malat, non sta be a chieda yama pata un sembrador, non sta non smester sali pa sembra, si morissimi simia di Dios del bocurason, di sua abbondanza lo può por si sembra e semia di bontà. Si dà un buon corazon, può accumulare un magazzino, può accumulare semia di maldà, e se lo può sembra, per se il romano, avrei promesso che può cominciare con attività di Dio, o a chi può bottare un buon corazon, chi semia lo sali per sembra, entre estan coquen de bota topawe. Sa bota mai sembra lo che botin aden den bo curason, ma rebo por sembra e semia di bota pas e amor como un cristian qualche da iena co costa di Dios. Feliz dia, romana.
1: Botate in sintonia di BFM e guia spiritual di Aruba.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor na di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador na di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa si arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Dio, e di Spirito Santo.

Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero hazte luz, si te luz, como te va a bendecir. Te busqué, soté de luz. Camina, y es verdad. Trae algo que pasó. Sabe que puedo feel. Se me trae algo que. Pensó que iba a pasar. Pero voy a quitar realidad. Cos mi por, Denche, mi por turcos, tava di algo che sempre mi ricorda mi mesa, un mal dia, non tu mal vida, cosa dice? Sono d'oggi di una che, tiene buon dia, se lavora lo sai che tu buon dia. Sai che ti ha proprio mente, sai che ti ha proprio alma, la che cosa fai, la che carga pisana cai, la che musica, trece pas, non lo vita, chi è un puta, io sto cubo. Dios te cubo, una combo pay. Mi nombre es Jonathan Bryan Till. Un placer conocerlo, personal.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrattare radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.